Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

sembrava un accordo. E sui dischi, anche quelli di jazz e di musica classica, sul teatro, i quadri.

le foto di famiglia e le lenzuola del mio letto matrimoniale. Ho fatto la cacca sulle parole, insomma, l'ho fatta dappertutto. Il gabinetto, in fin dei conti, mi sembra proprio il posto meno adatto. E poi, per essere obiettivo, m'è costata fatica. Mi son cacato addosso. Queste parole costano 5.000 lire circa. E dietro queste note c'è la mia sensibilità. È lo sfruttamento di mezzo mondo. Mi ricordo una mattina camminavo. Compagni miei.

muto. Voglio essere un cane di quelli che fanno l'amore in mezzo alla strada, tra la faccia schifata dei passanti, circondato da bambini liberi e da altri cani come me, e tutti insieme, tutti quanti insieme.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scusami, scusami, sì. Ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami, scusami, sì. Ho giocato troppo a Medal of Honor. Scusami se porto ancora.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Just panicked. Now let it do.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Italia no, Italia.
1: Rifa. Cazzo, ma mi viene l'infarto.
2: Rifacciamo.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

camicia buona, faccio colazione. Se ho detto qualcosa di giusto, è stato per errore.

0: I want to say a few words about the music. Number one is there are three pieces on the program. The first is called Evil Nigger, and the second is called Gay Gorilla, and the third is called Crazy Nigger. Now, these are three pieces that can be played by any number of instruments. The reason I have them for pianos here is because for practical reason, one can play this piece therefore with just four people and then four pianos. But if melody instruments were playing, probably a good number would be somewhere in the area of maybe 10 instruments, 10 to 18 instruments, usually of the same family. So therefore, another version could be for, let's say, 18 stringed instruments. These particular pieces formally are an attempt to what I call make organic music. That is to say, the third part of any part, of the third measure, or the third section, the third part, has to contain all of the information of the first two parts and then go on from there. So therefore, unlike romantic music or classical music where you have actually different sections and you have these sections which, for instance, are in great contrast to the first section or to some other section in the piece, these pieces, they're not exactly perfect yet. They're not perfect. But there's an attempt to make every section contain all of the information of the previous sections, or else taking out information at a gradual and logical rate. Now, there was a little problem with the titles of the piece. There were some students and one faculty member who felt that the titles were somehow derogatory in some manner, being that the word nigger is in it. These particular titles, the reason I use them is because, in fact, there's a whole series of these pieces, and they're called, they can be called a nigger series. Now, the reason I use that particular word is because for me, it has what I call a basicness about it. That is to say, I feel that in any case, the first niggers were, of course, field niggers. And upon that is really the basis of what I call the American economic system. Without field niggers, you wouldn't really have such a great and grand economy that we have. So that is what I call the first and great nigger, field niggers. And what I mean by niggers is that thing which is fundamental, that person or thing that attains to a basicness, a fundamentalness, and eschews that thing which is superficial or what can we say, elegant. So that, a nigger for me is that kind of thing which is, attains himself or herself to the ground of anything, you see. And that's what I mean by nigger. So there are many niggers. There are many kinds of niggers. There are, of course, 99 names of Allah, but then there are 52 niggers. And so therefore, we are playing two of these niggers. Now, the reason I use Gay Gorilla, G-U-E-R-R-I-L-L-A, that one, is because these names, let me put a little sub-system here. These names, either I glorify them or they glorify me. And in the case of Gorilla, that glorifies Gay. That's to say, there aren't many gay gorillas. I don't feel that that gaydom has, does have that strength. So therefore, I use that word in the hopes that they will. You see, I feel, I don't, at this point, I don't feel that that gay gorillas can really match with Afghani gorillas or PLO gorillas. I don't, but let us hope in the future that they might. You see, that's why I use that word gorilla. It means a gorilla is someone who is, in any case, sacrificing his life for a point of view. And you know, if there is a cause, and if it is a great cause, those who belong to that cause will sacrifice their blood, because without blood there is no cause. So therefore, that is the reason that I use gay gorilla, in hopes that I might be one, if called upon to be one.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons, il classico lunedì di Radio Start. Questa sera inizia anche in anticipo perché è una puntata un po' fuori da, diciamo, dai canoni classici di Father and Sons. Normalmente le puntate sono da 90-120 minuti al massimo. Questa sera sforiamo abbondantemente le due ore di podcast. Perché? Perché il musicista incredibile che andiamo a presentare questa sera ha scritto delle partiture, quelle più famose, che insomma, arrivano anche a mezz'ora se non di più, e per capire bene la sua cifra stilistica è necessario ascoltarle per intero, e non potendo evitare quelle più famose, per forza di cose stasera c'era tantissima musica da ascoltare, molto particolare sicuramente, perché questa sera parliamo di Julius Eastman. Il minimalismo americano, storicamente codificato dalle accademie attraverso le figure di Steve Reich, Philip Glass e Terry Riley, tutti ospiti in passato di Father and Sons, ha per decenni rimosso una delle sue voci più radicali, sovversive e politicamente incendiarie, Julius Eastman. Lui era un compositore, pianista, cantante dalla voce profonda, ma soprattutto attivista afroamericano. Eastman ha operato una sintesi feroce e visionaria tra il rigore formale della ripetizione e l'urgenza espressiva del jazz, della cultura queer e della lotta per i diritti civili, coniando il concetto di minimalismo nero, black minimalism. Il suo background accademico è a Buffalo e la vocalità è uscita proprio fuori in quel periodo. Per comprendere la rivoluzione storiografica e formale di Julius Eastman, infatti, è necessario situare la sua figura all'interno dell'establishment accademico degli anni 60 in America. Lui era diplomato in pianoforte al prestigioso Curtis Institute of Music. Poi Eastman si trasferisce alla State University di New York a Buffalo, all'epoca uno dei centri più caldi della sperimentazione contemporanea. La sua eccezionale estensione vocale lo porta all'attenzione di un compositore britannico, Peter Maxwell Davis, che lo vuole come iconico interprete maschile per l'opera Eight Songs for a Mad King. In quella performance, Eastman spinge la voce verso territori espressionisti estremi, tra urla, falsetti e glissandi atonali, dimostrando inoltre una fisicità esecutiva che l'Accademia Classica tendeva a reprimere. Tuttavia, il vero scontro politico e musicologico avviene con il neonato movimento minimalista. Eastman avverte che il minimalismo di Reich e Glass, sebbene rivoluzionario, è intrappolato in una matrice estetica puramente eurocentrica, geometrica, asettica, una griglia bianca dove l'errore umano, l'improvvisazione e l'urgenza corporea sono banditi in favore di una precisione matematica quasi industriale. E quindi, con questo primo intervento che andiamo ad ascoltare, analizziamo come Eastman decida di violare questa purezza formale. Egli introduce nel minimalismo l'elemento del corpo nero, della sessualità queer e dell'imprevedibilità del jazz, gettando poi le basi per un'estetica in cui la ripetizione cessa di essere un meccanismo ipnotico e rassicurante e diventa un atto di resistenza politica e di estasi tellurica. Andiamo ad ascoltare proprio questo lungo brano, Eight Songs for a Mad King, appunto composto da Peter Maxwell Davis, dove in questa occasione appunto Julius Eastman alla voce, diciamo, presta la sua voce, non compone ovviamente, dopo andremo a ascoltare le sue composizioni. Questa è un'opera, è un monodramma appunto scritto e basato su parole del re Giorgio III, che appunto viene definito il Mad King. E quindi partiamo con l'ascolto di questa puntata fuori dalle righe di Father and Sons, con il primo brano dove appunto l'ospite di questa sera, Julius Eastman, non compone la musica ma canta musica di altri. Buon inizio di puntata di Father and Sons dedicata a Julius Eastman.

dancing, my kid.

madame. Eres tú.

but it was that room.

my people. I come before you in mourning. On my breast

Dopo aver ascoltato Julius Eastman in versione, diciamo, cantante, iniziamo appunto ad ascoltarlo anche nella sua veste di compositore. Bisogna analizzare l'analisi del metodo compositivo di Eastman, la sovrapposizione additiva e la differenza strutturale con Steve Reich. Infatti, dal punto di vista prettamente teorico e musicologico, Eastman non si limita a contestare l'Accademia, ma codifica un proprio metodo compositivo rigoroso, che lui definisce composizione organica, organic composition. A differenza infatti di Steve Reich, il cui minimalismo si basa sul celebre sfasamento di fase, il phase shifting, in cui due motivi identici si separano matematicamente nel tempo, il processo di Eastman è di natura puramente accumulativa e cumulativa. Nella composizione organica, che appunto ha inventato lui, ogni nuova sezione non sostituisce la precedente, ma la ingloba. Il materiale musicale iniziale viene mantenuto in sottofondo, mentre nuove linee melodiche e ritmiche vengono stratificate sopra di esso. Tecnicamente, questo processo crea una densità sonora impressionante. Un brano non si sviluppa in modo lineare, A, poi B, poi C, ma si espande come un organismo vivente, del tipo A, poi A più B, poi A più B più C, poi A più B più C più D. Questo metodo richiede agli esecutori una resistenza fisica e mentale fuori dal comune, un po' come è successo anche per Charlemagne Palestine. I motivi ripetitivi non sono poi scritti in modo rigido su una griglia metronomica fissa. Eastman, infatti, lascia ampi margini di discrezionalità interpretativa sulla durata delle sue singole cellule e sulle dinamiche di volume. E quindi, ascoltando questo prossimo brano, vedremo come ha smontato l'architettura matematica dei suoi spartiti, dimostrando come la composizione organica trasformi l'ensemble in un corpo collettivo che respira e accumula energia cinetica fino al punto di saturazione acustica. Andiamo a ascoltare uno appunto delle composizioni più famose di Julius Eastman, ovvero sia Stay on It.

In questo intervento invece andiamo a, diciamo, ad ascoltare probabilmente uno dei suoi capolavori, Feminine. Bisogna appunto porgere attenzione sull'analisi estetica e tecnica del suo capolavoro per ensemble, l'uso della marimba, dei campanelli stroboscopici, di altri strumenti fuori dal comune. Eseguito nel 1974 dal SEM Ensemble con lo stesso Eastman al pianoforte, Feminine è l'opera che meglio incarna la transizione verso un minimalismo fluido, sensuale e profondamente spirituale. Il brano originale, ascolteremo un estratto, è della durata di circa 70 minuti ed è sorretto per tutta la sua estensione da un elemento percussivo apparentemente elementare, ma strutturalmente geniale. C'è un rintocco continuo, ipnotico, di un set di campanelli azionati meccanicamente, che ripetono una figura sincopata costante. Sopra questa pulsazione si innesta la marimba, i fiati, il pianoforte e un sintetizzatore analogico primitivo, parliamo del 1974. Feminine rappresenta l'antitesi della freddezza strutturale del minimalismo. Infatti, Eastman utilizza un accordo molto aperto che evoca atmosfere jazzistiche quasi gospel, permettendo al timbro degli strumenti di fluttuare liberamente. Non c'è la spigolosità che poi caratterizzerà i suoi lavori successivi. Qui la musica è una celebrazione della fluidità di genere e dell'estasi comunitaria. Inoltre, dal punto di vista della ripresa fonografica, recuperata miracolosamente da nastri d'archivio solo in tempi recenti, come molte delle sue partiture, poi vedremo in seguito che appunto è stato riscoperto veramente da poco, perché è stato ostentato in ogni modo. Comunque, Feminine mostra una gestione tridimensionale del suono, in cui gli strumenti entrano ed escono dal mix con onde dinamiche che ricordano quasi le produzioni dub. E quindi andiamo a ascoltare proprio un estratto da Feminine e vediamo come questa, diciamo, questa opera riesca nell'impresa di rendere il minimalismo accademico un'esperienza calda, avvolgente e radicalmente gioiosa. E andiamo a ascoltare appunto un estratto di Feminine, l'ospite di questa sera, Julius Eastman.

In questo intervento invece iniziamo a parlare un po' dell'aspetto, tra virgolette, politico e sociale dell'opera di Julius Eastman, perché compone una trilogia per quattro pianoforti, ha avuto un forte scontro a Northwestern University, e questo avviene alla fine degli anni 70. Infatti, nel 1979, la ricerca estetica di Julius Eastman subisce un indurimento formale e ideologico drammatico. Il compositore infatti scrive una trilogia di brani per quattro pianoforti, i cui i titoli sono volutamente provocatori e scioccanti per l'establishment culturale bianco. Gay Guerrilla, la guerra dei gay, Evil Nigger, il negro malefico, e Crazy Nigger, il negro pazzo. La prima esecuzione della trilogia alla Northwestern University del 1980 scatenano la tempesta accademica. In apertura di puntata avete ascoltato, ho messo proprio diciamo, lo spoken word che ha fatto quando ha presentato questi brani alla Northwestern University. Infatti, gli studenti e i docenti afroamericani e liberari si sentirono offesi dell'uso della parola nigger, costringendo Eastman a tenere appunto questo celebre discorso introduttivo per spiegare il profondo valore filosofico e storiografico di quelle composizioni. Questo trittico, Gay Guerrilla, Evil Nigger, Crazy Nigger, è un atto di terrorismo semantico. Eastman si riappropria di termini usati come armi di oppressione per trasformarli in simboli di forza monumentale e sacralità. Nel suo discorso, che avete ascoltato, per chi non sa l'inglese, spiega che la parola nigger identifica colui che possiede una forza interiore ed esecutiva primordiale, essenziale per la sopravvivenza. Dal punto di vista musicale, questa trilogia abbandona le atmosfere distese di Feminine che abbiamo appena ascoltato per abbracciare un pianismo violento, percussivo e implacabile. E andiamo proprio ad ascoltare, al termine di questo intervento, Evil Nigger, che rappresenta l'impatto sociopolitico di un'opera che obbliga l'ascoltatore, anche un ascoltatore abituato all'avanguardia, a fare i conti con la violenza del linguaggio e con la presenza del corpo nero all'interno delle sale da concerto della borghesia americana. Evil Nigger del 79 è forse la composizione più celebre ed eseguita di Eastman. È stato scritto per un ensemble di quattro pianoforti acustici a gran coda e il brano si apre con un motivo minimale apparentemente convenzionale. Una figura discendente veloce che i quattro pianisti eseguono in sincrono. Tuttavia, nel giro di pochi minuti, la struttura organica, appunto inventata da Eastman, è accumulativa soprattutto, inizia ad operare. I pianisti iniziano a deviare leggermente dal sincrono temporale, creando un effetto di sfocatura acustica e una saturazione armonica primordiale. Tecnicamente, Julius Eastman richiede ai pianisti di utilizzare una tecnica di esecuzione percussiva estrema, martellando le note singole con una velocità e una violenza tali da generare una vera e propria tracimazione di armonici naturali allo strumento. In pratica, all'interno del pianoforte a gran coda, ripetendo quello che ha fatto anche Charlemagne Palestine, di cui abbiamo parlato poche puntate fa, le onde, diciamo, sonore all'interno del pianoforte, per simbiosi, fanno vibrare anche altre corde che non vengono toccate dalle mani del pianista. Nella seconda metà del brano, poi, la struttura si frantuma. Il suono cessa di essere una sequenza di note distinte e si trasforma in una massa liquida, un muro di suono noise che anticipa le sperimentazioni chitarristiche di Glenn Branca, altro ospite qualche mese fa di Father and Sons, e soprattutto il post-rock più oscuro. Per chi è un pochino abituato ad ascoltare queste cose, Evil Nigger è uno studio sulla risonanza fisica del pianoforte, spinto fino ai suoi limiti strutturali di tolleranza meccanica. È appunto, come ho detto, un po' come erano le composizioni di Charlemagne Palestine. Qui andiamo ad ascoltare questo incredibile brano, forse il più famoso di Julius Eastman, ovvero sia Evil Nigger, che è stato recuperato in un triplo CD nel 2005, quando appunto è stato riscoperto Julius Eastman, che è un triplo CD che racchiude tutte le opere più importanti di Julius Eastman. E quindi ascoltiamo Evil Nigger.

In apertura di puntata vi ho fatto ascoltare diciamo Julius Eastman come cantante, lo ripetiamo, lo facciamo ascoltare anche in questo intervento. Infatti lui è stato un cantante diciamo molto particolare nell'avanguardia. All'epoca ha avuto lunghe collaborazioni con Arthur Russell, anche lui ospite di Father & Sons, questa volta anni fa. Ha avuto una breve ma intensa collaborazione con il grande Pierre Boulez, ma soprattutto ha inciso un disco con Meredith Monk. Infatti, come ho detto, Julius Eastman non è stato solo un compositore e un pianista straordinario, ma anche una delle voci baritono bassistiche più potenti, duttili e inquietanti dell'avanguardia americana. La sua capacità di controllare gli ipertoni, unita a un timbro scuro, viscerale, profondo, lo ha reso il collaboratore ideale per un'altra gigantessa della sperimentazione vocale d'oltreoceano, Meredith Monk. E il sodalizio si concretizza in modo sublime nell'album Dolmen Music di Meredith Monk, dove Eastman fa parte del coro stabile. Tecnicamente, il contributo di Eastman in Dolmen Music consiste nel fornire un'ancora armonica primordiale alle complesse polifonie vocali e ai canti sillabici di Meredith Monk. La sua voce si muove con un'attitudine declamatoria che rifiuta il bel canto classico in favore di un approccio teatrale e sciamanico. Julius Eastman capisce che la voce umana è il primo e più radicale strumento minimale esistente, capace di generare loop ritmici attraverso la respirazione e la ripetizione di fonemi astratti. Nel brano che ascoltiamo, analizziamo quindi la dimensione performativa e corporea di Eastman, dimostrando che il suo minimalismo nero non era solo un concetto teorico da imprimere sulla carta da spartito, ma proprio un'emissione fisica, un urlo baritonale scagliato contro l'apatia del pubblico accademico. E andiamo ad ascoltare questa composizione di Meredith Monk tratta dal suo album Dolmen Music, ovvero sia Traveling, con Julius Eastman nel coro.

Subito dopo l'esperienza con Merit Monk, Julius Eastman, qui parliamo del 1981, Julius Eastman espande la sua tavolozza timbrica al di fuori del suo strumento, il pianoforte, e scrive The Holy Presence of Joan d'Arc, questo per un ensemble monumentale e insolito, 10 violoncelli che suonano contemporaneamente. La scelta della figura storica e religiosa di Giovanna d'Arco non è casuale. Eastman è affascinato dalla Santa Guerriera, una figura eretica, perseguitata, che veste abiti maschili e risponde solo a voci divine interiori, una perfetta proiezione speculare della condizione sua, dell'artista queer e nero nell'America reazionaria degli anni Ottanta. Dal punto di vista della scrittura musicale, il brano si apre con un'introduzione vocale recitata dallo stesso Eastman, un monologo febbrile che prepara l'ascoltatore all'ingresso dei violoncelli. Quando gli strumenti ad arco iniziano a suonare, l'effetto è tellurico. Eastman, infatti, impone anche ai violoncellisti, come ai suoi pianisti in passato, una urgenza ritmica incessante, fatta di colpi d'arco staccati e ripetuti, martellati, che trasformano l'ensemble in una sezione ritmica colossale. Non ci sono assolutamente le dolci risonanze classiche del violoncello. Lo strumento viene usato in modo percussivo e quasi brutale. E si può notare anche la microingegneria del brano, mostrando come la sovrapposizione di 10 linee di archi generi una texture spessa, satura di frequenze medie e basse, che evoca l'assedio militare e l'estasi mistica della Santa di Orléans. E quindi andiamo ad ascoltare proprio The Holy Presence of Joan d'Arc.

Abbiamo ascoltato appunto The Holy Presence o Joan d'Arc, ho detto appunto come l'immagine di Giovanna d'Arco, ricordiamo Bruciata sul Rogo, era un'immagine in cui erano trasposizioni di quello che lui si sentiva essere appunto nell'establishment americano. Ed era proprio quegli anni Ottanta, è stato un periodo molto duro per Julius Eastman. Infatti, rappresentano forse una delle gli anni Ottanta, appunto Julius Eastman, rappresenta una delle pagine più tragiche e dolorose della storia della musica contemporanea occidentale. Lui infatti viene completamente emarginato dalle istituzioni accademiche, che non tolleravano la sua radicalità politica e la sua imprevedibilità caratteriale. È stato privato di cattedre e di contratti stabili. Già debole di suo, Eastman scivola progressivamente in uno stato di grave isolamento, povertà e dipendenza da alcol e droghe. Verso la metà degli anni Ottanta viene inoltre drammaticamente sfrattato dal suo appartamento nell'East Village a New York. Questo evento fu catastrofico per la sua eredità artistica. Infatti, la polizia di New York gettò letteralmente in mezzo alla strada tutti i suoi beni personali, inclusi centinaia di spartiti autografi, appunti teorici, i nastri master delle sue composizioni mai pubblicate, come se fosse un barbone qualsiasi. Molti di questi documenti andarono distrutti o persi per sempre nella spazzatura della metropoli. Eastman, infatti, trascorse poi gli ultimi anni della sua vita proprio come un senzatetto, dormendo sulle panchine di Tompkins Square Park o in rifugi di fortuna. E quindi, da questa, diciamo, vicenda possiamo analizzare come il razzismo sistemico, l'omofobia, l'indifferenza del mondo dell'avanguardia colta americana abbiano scientemente permesso la distruzione materiale e la cancellazione sistematica della memoria storica di un genio assoluto, mentre i suoi colleghi minimalisti bianchi accumulavano successi nei teatri di tutto il mondo e chiaramente pile e pile di dollari. Andiamo ad ascoltare un altro brano tratto dalla sua opera più famosa, Feminine, e poi chiudiamo questa puntata dedicata a Julius Eastman.

Il 28 maggio 1990 Julius Eastman muore da solo, all'età di soli 49 anni, al Miller Fillmore Hospital di Buffalo, stroncato da un arresto cardiaco e in totale solitudine. Addirittura la notizia della sua scomparsa fu così ignorata che il mondo musicale ne venne a conoscenza solo 8 mesi più tardi, per un necrologio scritto dal critico Kyle Gann su Village Voice. Sembrava la fine definitiva del minimalismo nero, la vittoria dell'oblio accademico. Tuttavia, il XXI secolo ha assistito a un miracolo storiografico senza precedenti. Grazie allo sforzo eroico di ricercatori, compositori e musicisti come Mary Jane Leach, che hanno passato anni a rintracciare registrazioni pirata, spartiti e nastri d'archivio custoditi da amici dell'epoca, l'opera di Julius Eastman è risorta. E infatti, come ho detto, è stato pubblicato un triplo CD, Unjust Malaise, del 2005, che ha scioccato il mondo della musica contemporanea, costringendo i manuali di storia della musica a essere interamente riscritti. Oggi Julius Eastman è riconosciuto come un gigante assoluto, il profeta del post-minimalismo e l'uomo che ha dimostrato che la ripetizione geometrica può e deve essere intrisa di sangue, carne, politica e verità. Chiunque oggi suona o componga musica minimale, sapendo che la griglia formale non è un limite ma uno spazio di lotta, probabilmente è un erede spirituale del minimalismo nero di Julius Eastman. Ascoltiamo l'ultimo brano, come consuetudine, di Father and Sons, il brano è Joy Boy. A seguire c'è il maestro Stefano Taglietti e la sua Clocks and Clouds, ma Father and Sons continuerà a stupirvi lunedì prossimo, quindi non staccatevi mai e poi mai dalle frequenze digitali di Radio Start. Joy Boy di Julius Eastman è per voi.

0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start. Questa è la puntata numero 403 di Clocks and Clans. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Oggi apriremo questa puntata con una lunga memoria da parte di un'amica della radio che si chiama Astrid Zimmermann Boncompagni, che ci ricorda i 10 anni dalla scomparsa di Claudio José Boncompagni, compositore stimatissimo e compositore importante. Ha attraversato diversi decenni della musica contemporanea italiana e internazionale, toscano, ironico e forte, una personalità originale. È stato ricordato spesso anche dalla musicologia, da Renzo Cresti e da altri ufficiali musicologi della musica contemporanea italiana, ma oggi lo faremo con una veste diversa: umanità e poetica, le due cose raccontate non tecnicamente ma umanamente, anche a tratti con una commozione sconvolgente da parte della vedova di Claudio José Boncompagni, cioè Astrid, che è un'amica da sempre della radio e che ha voluto realizzare un CD. Lei ci racconterà anche la genesi di questa festa, che però questo CD presenteremo più in là. Ora ascolteremo Astrid che ci racconterà il lato che spesso sfugge alla musicologia e alla parte analitica, tecnica di un compositore, pure necessaria ovviamente, ma che ci racconta invece delle sfumature fondamentali di un uomo che ha scritto dei pezzi memorabili e che in questo momento a breve vedrà anche delle nuove esecuzioni da parte di istituzioni importanti. E quindi ovviamente questo CD, che è stato registrato a Mamma Rosa verso la Maiella, il sottoscritto era presente e ci sono vari amici compositori che hanno dedicato dei lunghi lavori e che appunto presenteremo più in là. Però questa puntata è dedicata proprio a Claudio José Boncompagni. In quel racconto che sfugge a quella musicologia di cui parlavo e che invece ci fa incontrare una persona che non c'è più e che ha voluto bene alla musica e all'umanità con una grande forza e con una grande determinazione, che Astrid appunto ci racconterà in questa memoria della durata di oltre 20 minuti, ma davvero molto, molto bella, molto toccante, molto commossa. Quello che ci vuole è che spesso i compositori, io credo, dovrebbero proprio essere raccontati in questo modo che sfugge e che è messo da parte da tecnicismi più concentrati sulle soluzioni tecniche della musica, ma quella tecnica che veramente viene invece superata da quell'aspetto umano. Far raccontare un compositore da una persona amata, io credo sia il massimo, che va oltre la musicologia e oltre appunto quegli aspetti tecnici che tutti si aspetterebbero. Quindi ad Astrid la parola e il racconto bellissimo su Claudio José Boncompagni. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti, sono Astrid, la moglie del maestro Claudio José Boncompagni. Claudio è stato amico e collega di Stefano Taglietti in conservatorio. Mi fa molto piacere e lo ringrazio tanto, Stefano, perché mi abbia chiesto di dire due parole su questo CD che abbiamo prodotto in occasione di un evento, una festa di compleanno che ho voluto organizzare in Abruzzo per Claudio. In principio non avevamo pensato di fare anche un CD, è venuto fuori questa idea mentre eravamo sul posto, stando lì. Quindi è venuto fuori spontaneamente questa idea di fare anche un CD. Ecco, durante una mia permanenza sulla Maiella invernale, mi è venuta l'idea. Perché non festeggiamo il compleanno di Claudio quest'anno qua, in questo posto magnifico? E pensato, fatto, realizzato. Ecco, quindi sono venuti ex allievi, amici, colleghi di Claudio fino in Abruzzo. È stato un fine settimana speciale, veramente bellissimo. Perché poi il posto dove eravamo alloggiati, dove vado sempre quando scendo, è anche, ha avuto anche il vantaggio di avere un piccolo palcoscenico sotto, tipo un piccolo teatro dove potevamo stare liberamente, quindi è stato molto vantaggioso questo. Per eseguire, per suonare i pezzi vari, eccetera. E quindi, mentre eravamo lì, è venuto l'idea, oltre a registrare tutti i pezzi, di fare anche un CD che abbiamo fatto in casa. Non è una, cioè, le registrazioni non sono chiaramente molto professionali, diciamo così, però. L'affetto e la stima e l'amicizia con la quale è stato fatto, ecco, è quello che conta infine. E poi non ultimo è stato anche impreziosito questo CD dalle copertine perché l'artista e compositore Luigi Guarnieri, oltre a scrivere il pezzo in memoria di Claudio, utilizzando tutte le lettere del nome di Claudio, ha anche realizzato 104 copertine diverse, cioè ha fatto 104 pitture, diciamo così, con tecniche diverse, così che ogni CD ha una copertina unica. Chiaramente il contenuto musicale sul CD impresso è sempre quello, ma la copertina è unica, quindi per me è una grande testimonianza di affetto e stima per Claudio da parte di Luigi, che lo conosce dagli anni 70, ed è una testimonianza che rimane nel tempo. Quindi io ne sono molto felice e non finirò mai di ringraziarlo per questo grande lavoro che lui ha fatto, veramente bellissimo. E niente, infine ringrazio Stefano per la sua amicizia. Stefano è una persona che stimo moltissimo. Sono grata per la nostra amicizia che è praticamente venuta fuori grazie a Claudio, perché si è creata dopo Claudio. Quindi, però, grazie a lui, come tante altre cose. Un saluto a tutti, auguro ancora una buona giornata e grazie per aver ascoltato. Grazie a tutti, grazie a tutti. Infine, vorrei ancora dire grazie tanto a Stefano. Persona che stimo moltissimo, sono molto contenta e grata della nostra amicizia che si è venuta a creare dopo Claudio, ma grazie a Claudio. Saluto tutti cordialmente e grazie per aver ascoltato. Grazie. Il ringraziamento va naturalmente a tutti i partecipanti della festa, era presente anche il maestro Stefano Taglietti, chi è intervenuto con un discorso, chi è suonando, qualcuno aveva composto appositamente un pezzo, il tutto è stato veramente meravigliosamente bello. E credo che tutti i partecipanti abbiano un bel ricordo di quel fine settimana. Parlando un attimo di Claudio, quando ho conosciuto Claudio, ho capito abbastanza velocemente che lui era una persona molto speciale. E aveva addosso una dolcezza e una sensibilità che era veramente fuori dal comune. Semplicemente mi sentivo tanto bene dentro, accanto a lui, ecco, perché lui aveva un equilibrio, una calma, un'armonia che trasmetteva a chi gli stava accanto, e quasi sempre accompagnato da quel suo sorriso bello, benevolo, che si vedeva sul suo viso. Parlando un attimo di Claudio, quando ho conosciuto Claudio, ho capito abbastanza velocemente che lui era una persona molto speciale e aveva addosso una dolcezza e una sensibilità che era veramente fuori dal comune. Semplicemente, mi sentivo tanto bene dentro. Accanto a lui, ecco, perché lui aveva un equilibrio, una calma, un'armonia che trasmetteva a chi gli stava accanto, e quasi sempre accompagnato da quel suo sorriso bello, benevolo. Che si vedeva sul suo viso. Questo comunque non ha impedito a Claudio di fare una vita abbastanza normale, e anche grazie ai genitori, soprattutto a Cesare, il padre, che l'ha sempre spronato, incoraggiato e mai impedito di fare qualcosa trattenuto, ecco, gli ha sempre lasciato la scelta libera di fare quello che lui aveva piacere di fare. E sicuramente il fatto che Cesare lavorava in conservatorio, al conservatorio Cherubini a Firenze, quando sono rientrati dall'Argentina, è stato decisivo per la vita musicale, diciamo così, di Claudio, perché loro praticamente abitavano, a quei tempi abitavano dentro il conservatorio, quindi Claudio era tutti i giorni a contatto con la musica e tutto quello che era dentro il conservatorio. Il che non doveva dire per forza che lui avesse preso quella strada, ma invece così è stato. Ha contratto il virus della poliomielite con tutte le conseguenze e le difficoltà fisiche che ne sono derivati, e se li portati avanti per tutta la vita, ecco. Infatti ha iniziato gli studi della tromba e si è diplomato giovanissimo al Cherubini con il Massimo Devoti. Quindi lui era già sin da piccolo portato verso la musica. Ecco, un piccolo episodio che mi raccontò la mamma di Claudio era che una volta era piccolo, era 6 anni, 7 forse, erano al teatro e Claudio dovette scattare una caramella e lo fece in modo che proprio con una delicatezza perché non voleva assolutamente che si sentisse qualcosa. Ecco, è particolare perché un bambino magari non è scontato, ecco, che faccia questo, ma questo già fa capire la sensibilità che aveva Claudio, che era veramente oltre, era veramente oltre, che lui sin da piccolo già dimostrava di. Infatti poi ha suonato la tromba per diverso tempo in varie orchestre, anche come prima tromba, e prima di riprendere gli studi per la composizione e strumentazione per banda. Infatti poi ha suonato la tromba per diverso tempo in varie orchestre, anche come prima tromba, e prima di riprendere gli studi per la composizione e strumentazione per banda. Ha insegnato in tanti conservatori, girando tutta l'Italia e facendo veramente tanta esperienza. Ha insegnato in tanti conservatori, girando tutta l'Italia e facendo veramente tanta esperienza. E quanto sia stato ben voluto Claudio, io ne ho avuto le prove. E anche dopo Claudio, perché ho avuto contatto con tante persone che non conoscevo personalmente, che mi hanno raccontato episodi, storie, che è stato molto bello e ne ho fatto un grande tesoro di tutto questo. E mi dà gioia ancora sapere che tantissime persone hanno ancora Claudio nel cuore, li vogliono bene, lo rispettano ancora anche come sia come persona che come compositore, e questo certamente mi dà tanta gioia. Posso dire che lui si è trovato bene in tutti i conservatori e con gli allievi aveva sempre un rapporto molto bello, costruttivo, anche amichevole. E io mi ricordo sempre la sua disponibilità verso gli allievi, anche durante le ferie in estate si facevano sentire e gli chiedevano consigli e lui era sempre disponibile. Veramente gli volevano veramente molto bene. Aveva questa dote di instaurare sempre dei bei rapporti con i suoi allievi, rispettandoli e lasciandogli anche sempre molta libertà. Ecco, questo me l'hanno detto loro stessi, ecco, anche perché ho conosciuto diversi allievi anche dopo Claudio. Che li conoscevo magari solo di nome, perché poi Claudio era molto riservato, non è che raccontava, cioè, le cose in generale, ma cose particolari non li raccontava mai, era molto rispettoso. E un'altra caratteristica che lui aveva, che posso dire tranquillamente perché è la verità, non parlava mai male di nessuno. Di colleghi o quando, insomma, non aveva, non era la sua indole, ecco, di parlare male di qualcuno, puntare il dito, ma qui e là, ecco, magari era, non diceva niente, ecco, però aveva proprio questa caratteristica, quindi io tante cose l'ho sapute anche da allievi stessi che ho conosciuto dopo di lui personalmente, ecco. Era anche difficile che Claudio abbassasse la testa. Aveva sempre appunto una determinazione incredibile, sempre questa fermezza d'animo e andava avanti per la sua strada e si faceva valere, ecco, anche quando c'erano le difficoltà, lui non esitava a scrivere lettere, a farsi sentire, sempre col suo modo, giusto, diciamo così, determinato, ma educato e rispettoso, che tanto quando uno ha ragione, no? Si dice, ma alla fine è vero, no? Perché quando lotti per qualcosa di autentico, di vero, alla fine vinci, magari la strada è un po' sassosa, ma a questo Claudio era veramente abituato, nel senso non gli faceva paura, ecco, lui andava veramente a testa alta, magari ero io che mi lamentavo, ecco, ma lui no. Anche tutti questi viaggi con le rispettive difficoltà, che non erano poche, non mi ricordo che lui si lamentasse, anzi, era contento e magari tornava da Bari e il giorno dopo andava alla scuola di musica di Prato. Ecco. Claudio era così, c'era veramente tanto, tanto da imparare da lui. Lui piuttosto cercava magari delle soluzioni, ecco, delle soluzioni costruttive, anziché discutere o alzare la voce, che poi è una cosa che non ho mai conosciuto con Claudio, cioè era una persona veramente che con una fermezza d'animo al di sopra di qualsiasi problema, incredibile veramente. Ma era veramente così, ecco. Io credo che spiritualmente siamo e saremo sempre uniti. Anche se Claudio è sempre presente nel mio cuore e lo sarà sempre, perché è impossibile che non lo sia. Quando se ne va una persona di una tale entità, chiaramente lascia un grande vuoto, un vuoto incolmabile. Claudio è stato una persona con una sensibilità e dolcezza fuori dal comune, con una disponibilità autentica sia sul piano umano che intellettuale. È una determinazione incredibile. Aveva una fermezza d'animo al di sopra di qualsiasi problema. Sono passati 10 anni da quando Claudio è andato via, ma manca sempre tanto, ecco. Anche se è presente, manca. Claudio, sì, è stato una grande persona che ha insegnato tanto a me e credo anche agli altri. Continua a essere presente, continua a essere la mia guida e a insegnare anche da dove adesso. E io posso solo dirgli grazie di tutto e ti porto nel mio cuore per sempre. Un'altra cosa che vorrei dire perché mi sembra importante è che Claudio, nonostante le sue problematiche fisiche, ci teneva sempre a fare tutto quello che poteva da solo. Era sempre molto attento a non pesare sugli altri, su di me anche, ecco, a non dare fastidio, ecco, era veramente incredibile, cioè, lui veramente ci teneva sempre a fare da sé, ecco, le cose, anche se costava fatica, ma aveva bisogno dei suoi tempi e faceva le cose da sé, anche andare su un'altra una volta in più su per le scale e non per prendere una cosa magari, ecco. Ci andava lui, ecco, ha detto no, ma vado io, non ti preoccupare, quindi voglio dire che dove abitavamo, la casa dove c'è cioè, sempre casa dove abito ancora, ecco, casa nostra, l'ha scelta un po' lui perché c'ha il primo piano e la mansarda e io avevo detto guarda, ma per le scale che pensi? E lui era proprio tranquillo, non aveva pensiero. Capito? Non era un problema per lui, per dire, ecco, cioè lui faceva le scale tranquillamente, l'unica cosa aveva bisogno dei suoi tempi, ecco, ma poi non, cioè, non era assolutamente una persona che cercava di, come dire, scansare le fatiche, diciamo così, anzi, proprio l'incontrario, ecco, è una caratteristica che ci tengo a dirlo perché era così, ecco Claudio, e chi l'ha conosciuto lo potrà confermare senz'altro, ecco, che non voleva pesare, ecco, sugli altri, e quello che riusciva lo faceva sempre da solo, ecco. Claudio era una persona solare, che nella sua compagnia tutti stavano bene, e quindi era un piacere, stare con lui, veramente. Era anche scherzoso, infatti mi ricordo, tante serate con, un amico, un grande amico, che eravamo a casa sua. E Claudio imitava vari personaggi, ma in modo veramente eccellente, le risate, insomma, era una sua caratteristica anche, riuscire a imitare le persone. E infatti a diversi gliel'ho detto dopo, ho detto guarda che a te ti ha imitato benissimo, quindi c'è cioè, risate. Perché qualcuno non lo sapeva, ecco, degli amici musicisti, chiaramente sempre benevolmente, era una cosa bella, ecco, e riusciva a riprodurre la voce, perché aveva questo orecchio così sensibile alla cadenza proprio del modo di parlare, cioè proprio il modo di parlare anche, ecco, riprodurre la voce era fantastico, ecco. Sono state serate belle, veramente, che anche gli amici se le ricordano molto, molto volentieri.
0: Avete quindi ascoltato questa memoria bellissima e toccante da parte di Astrid Zimmermann, buon compagni. Ora ascolteremo invece Parabola, concerto per violino e wind ensemble. Il violinista è Michele Cataldo e il direttore Fabrizio Rocca, la banda musicale di Marchirolo di Varese. È una registrazione dal vivo che risale a un'edizione di Concerti in Villa, edizione 2016, quindi risale appunto a 10 anni fa ed è una, appunto, una registrazione live. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Claudio José Boncompagni Parabola per violino e ensemble di fiati. Questo era un concerto in villa, edizione 2016, con il violinista Michele Cataldo e il direttore Fabrizio Rocca, con la banda musicale comunale musicale di Marchirolo a Varese. Abbiamo ascoltato una memoria di Claudio José Boncompagni da parte di Astrid Zimmermann, Boncompagni, la vedova del compositore toscano. Bene, adesso presenteremo un nuovo CD dedicato alla percussione e all'elettronica. Fabio Macchia, un percussionista davvero curioso, un interprete ricercatore, direi. Che ha eseguito questo bellissimo disco Indeterminate State con all'interno sei composizioni, edito dalla Stradivarius, con le composizioni di Marta Gentilucci, Sara Nemtsov, Maurizio Zann, poi Stelianov, Dimmow, Giulio Colangelo e Cesare Saldico. Noi ascolteremo di questo bellissimo disco, devo dire molto vario, molto ben registrato. E ascolteremo la prima traccia di Marta Gentilucci. Intanto volevo dire che i pezzi contenuti in questo album sono il più vecchio, diciamo, tra virgolette, del 2021 e gli altri sono tutti scritti nel 2024, quindi materiale recente, composizioni recenti. All'interno si trovano davvero delle filigrane molto interessanti, delle ricerche timbriche molto, molto interessanti. Io consiglio davvero agli ascoltatori, giovani compositori, interpreti e appassionati della musica.

incredibile. E poi adesso con le nuove tecnologie ancora di più esplora anche il minimo, le superfici più microscopiche diventano gigantesche, diventa quasi un concetto di composizione sinfonica anche attraverso una superficie di una membrana, di una gran cassa, che anche in questo caso, per esempio, nel disco Indeterminate State di cui stiamo parlando, di Fabio Macchia, diventa centrale nella poetica, nell'immagine soprattutto. Noi abbiamo speso anche da parte della ricerca musicologica questa indagine, questa estensione della partitura verso l'immagine, verso la gestualità, la teatralità. E questo è un esempio, questo qui è un esempio. Molti dei pezzi si sono anche davvero concentrati, lo stesso Fabio Macchia, si sono concentrati sulla ricerca che va oltre l'abituale ricerca timbrica e sonora, ma c'è qualcosa di più. Naturalmente in radio tutto questo non può essere riconsegnato se non all'immaginazione dell'ascoltatore. Quindi ascolteremo ora di Marta Gentilucci un pezzo che dura all'incirca 7 minuti, poco più, Repatterning del 2024. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Marta Gentilucci Repatterning, una composizione che apre questo album di Fabio Macchia dedicato alle percussioni, percussionista Fabio Macchia, Indeterminate State. Questo è il titolo dell'album. Ora faremo ascoltare ovviamente i compositori che compongono questo CD. Ho citato già Marta Gentilucci, Sara Nemtsov, Maurizio Zanna, Essialiano Di Mu, Giulio Colangelo, Cesare Saldicco, sono compositori che fanno parte ovviamente del panorama della musica internazionale, il panorama della musica contemporanea, tutti in attività e sono tutti concentrati sulla ricerca. Avete sentito questa composizione che apre l'album di Marta Gentilucci, come la tematicità, per esempio, alcune reiterazioni diventano davvero dei ganci importanti per quanto riguarda l'ascolto, quindi il riferimento, diciamo, a questo ordine mentale di ricollocazione di una circostanza proprio dell'ascolto e della tematicità diventa un riferimento importante proprio per quanto riguarda la percezione della composizione nella sua interezza. Ora ascolteremo Cesare Saldicco, attivo da decenni nella musica contemporanea e anche nel rapporto con le nuove tecnologie. Cesare Saldicco ha scritto questo, La meccanica dei numeri e delle ombre del 2024. Dura 6 minuti questa composizione e devo dire anche questa, per esempio, che gode di un bellissimo rapporto con l'elemento dell'elettronica cosiddetta, ma insomma ci sono delle fasce timbriche e degli elementi dialoganti della percussione e con la sfera della nuova tecnologia, davvero molto interessanti. Ed è un pezzo anche fisico, molto suonato anche nella tradizione dell'impatto della percussione e del bravissimo, devo dire, Fabio Macchia con questo album Determinate State. Buon ascolto con Cesare Saldicco, La meccanica dei numeri e delle ombre del 2024. 6 minuti, a voi.

0: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1: Avete ascoltato di Cesare Saldicco la meccanica dei numeri e delle ombre. Questa è una traccia, l'ultima traccia tratta da Indeterminate State di Fabio Macchia, un disco dedicato alla percussione con le nuove tecnologie, con l'elettronica, anche con l'elettronica. E devo dire, è un album molto prezioso. Fabio Macchia, diventa con questo album anche anche un ricercatore di repertorio nuovo, cosa non trascurabile per un interprete, perché diventa parte attiva della musica contemporanea. Quando un interprete cerca nel mondo della musica contemporanea, nel mondo dell'arte, della percussione in questo caso, e cerca autori, cerca repertori, diventa davvero parte attiva e non parte passiva, nel senso che è importantissimo ogni tipo di interpretazione, diventa però così, diventa ancora più elevato il senso della ricerca perché si estende questo suonare, questo interpretare musica nuova anche in una pubblicazione importante come questa di Indeterminate State. Ripeto, è un album che contiene 6 tracce, Marta Gentilucci che abbiamo fatto ascoltare all'inizio, e poi Sara Nemtsov, Maurizio Zann, Stylianos Dimou, Giulio Colangelo e Cesare Saldicco, compositori tutti attivi sul panorama della musica contemporanea internazionale, e quindi vi invito a seguire questa pubblicazione che a mio avviso è davvero molto molto interessante. Adesso andiamo avanti con un'altra pubblicazione, questa è per ora soltanto online, di un giovane compositore pianista che si concentra su invece un aspetto della musica contemporanea diversa, ma insomma fa parte di quel flusso che sempre noi diciamo alla fine di ogni puntata di Clocks and Clouds, da un certo periodo a questa parte, dedichiamo a una nuova semplicità, tra virgolette, semplicità, e soprattutto la dedichiamo a quel minimalismo ambient, quella ricerca che comunque fa parte di quel flusso della musica contemporanea, che non può essere dimenticato perché, non è una semplificazione della musica contemporanea, ma è semplicemente un'altra strada. E parliamo quindi, di Michele Piano, che ci presenta lui stesso un profilo, una genesi di questo lavoro, che si chiama De Essentia, per pianoforte, tastiere e musica e sintetizzatori e comunque nuove tecnologie. È un disco godibile, e lui stesso adesso ci racconterà la genesi e la costruzione di questo nuovo lavoro.
2: Ciao a tutti gli amici radioascoltatori di Clocks and Clouds e grazie a Stefano Taglietti per l'invito che ho accettato molto volentieri. Devo dire che non è la prima volta che sono qui, in quanto già nel 2020 ho presentato un album, sempre in questa trasmissione, sempre da Stefano Taglietti, e devo dire che è anche stato il mio maestro in conservatorio e che ci lega un affetto molto speciale. Oggi sono qui per presentarvi il mio nuovo lavoro, De Essentia, che è un album di 8 composizioni per pianoforte ed elettronica, che è uscito il 29 maggio del 2026 su tutte le piattaforme digitali. Gli 8 brani che lo compongono sono legati tra di loro da quella che è un'altra mia passione, l'astronomia. Infatti, ogni traccia rievoca un passaggio, dell'universo, quindi dalla singolarità iniziale fino ad arrivare all'omega, ossia il punto, la fine che porta con sé un nuovo seme e un nuovo inizio. All'interno c'è anche la riscoperta della coscienza umana con il brano Magellanus, che è la quinta traccia per pianoforte solo. Ed è qui che ho inteso la parte del lavoro come una sorta di esplorazione personale, quindi l'uomo, l'esploratore, il navigatore che di fronte all'immensità del cosmo e dell'universo si riscopre nudo e fragile. Per la registrazione di ogni singola traccia ho utilizzato dei VST, quindi dei suoni campionati nella maggior parte dei casi da me. Quindi partendo da suoni di tastiere analogiche oppure da anche altri strumenti, trasformati poi in digitali in modo tale da poter manipolarli in maniera più sicura e anche più veloce attraverso i software. Diciamo che la parte più bella dell'album è stata proprio quella invece della composizione, quella del voler entrare in un'idea di concept album, quindi di un unico argomento che andasse a legare ogni singola traccia. Però devo dire che anche la registrazione, l'editing, il mixaggio e poi il mastering, fatti in completa autonomia, mi ha dato possibilità di lavorare con più calma su ogni traccia e quindi avere una maggiore cura e un maggior controllo sonoro su ogni composizione. E l'elemento che le accomuna tutte è l'utilizzo di loop e di ostinati su cui poi vanno ad aggiungersi altri elementi che possono essere delle variazioni ritmiche o anche sonore. L'utilizzo anche di suoni lunghi, di pad molto ampi, che può essere anche tipico dell'ambient, per me è molto importante in questo concetto di album, proprio per dare quell'idea di spazialità, di apertura e anche di lentezza, quindi come se un singolo brano, un singolo suono, stesso suono appunto, sia un passaggio da un'era all'altra. Però l'elemento su cui ho lavorato tanto è stata proprio la sottrazione, quindi non il voler aggiungere per forza, ma cercare attraverso pochi suoni il bello che la musica e l'armonia possono darci. Quindi ridurre anche l'armonia, se vogliamo, all'essenziale. Infatti, proprio il titolo dell'album lo dice ed è Essenzia. Vi racconto anche del perché io faccio musica ambient e minimale. Allora, io sono un amante della melodia e da pianista il mio, se vogliamo, ispiratore, anche se un parolone, è Rachmaninoff, proprio per la cura che lui aveva sulla melodia. In tempi però tardivi, perché comunque parliamo dei primi del Novecento, quando in Russia già c'erano tumulti e la melodia ormai era considerata obsoleta. Infatti si è già iniziato a parlare di altri linguaggi, così Rachmaninoff ha deciso di essere se stesso, infatti emigrò in America. Quindi ho cercato di unire gli elementi per me fondamentali della musica, che sono la melodia e la sperimentazione sonora. Spero di non essermi dilungato troppo e voglio nuovamente ringraziare Stefano Taglietti con il suo programma Clocks and Clouds, la redazione di Radio Start e tutti i radioascoltatori per il tempo che mi avete dedicato. Voglio fare anche un grosso in bocca al lupo al programma della radio che vede più di 400 puntate, quindi si può parlare già di una realtà molto consolidata. E che altro aggiungere? Che vi faccio un grosso in bocca al lupo, grazie di tutto e vi abbraccio. Ciao!
1: Avete ascoltato quindi una presentazione di questo album da parte di Michele Piano e adesso ascolteremo due estratti, Singularitas, che apre questo album, e l'ultima traccia, senza soluzione di continuità, che si chiama De Essentia, che dà il nome allo stesso album. Quindi ascolteremo queste due composizioni prima di chiudere la nostra puntata numero 403. Buon ascolto.

Avete ascoltato la musica di Michele Piano in due tracce di questo album, De Essentia Singularitas, era la prima traccia. De Essentia, che dà il nome allo stesso album, era l'ultima traccia che abbiamo ascoltato. Bene, anche questa ovviamente si inserisce in quel flusso enorme e imprendibile della musica contemporanea internazionale, fatta davvero di tanti mondi e di tante realtà e di tante sonorità, sempre molto diverse. Dunque, abbiamo aperto questa puntata con un ricordo di Claudio José Buoncompagni da parte di Astrid Zimmermann Buoncompagni, la vedova del compositore toscano. Abbiamo fatto ascoltare Parabola, poi abbiamo presentato un altro lavoro discografico che è di Fabio Macchia, questo interessantissimo e bravissimo percussionista italiano, con alcuni estratti di questo album che si chiama Indeterminate State, e infine abbiamo presentato Michele Piano con quest'ultimo lavoro che si chiama De Essentia. Bene, abbiamo fatto un giro nella nostra consueta programmazione varia e così, che inquadra un po' quello che è la cultura e le sonorità della musica contemporanea internazionale. Io, Stefano Taglietti, al microfono, che vi ha raccontato e presentato un po' di storie umane e poetiche, insieme al regista di ogni trasmissione di ogni trasmissione su questa radio di Clocks and Clouds, e siamo oggi alla puntata numero 403, che si chiude proprio con i saluti che vi mandiamo e la buonanotte. A presto, e ogni puntata è presente come podcast scaricabile sul nostro sito www.radiostart.it. E ogni mercoledì le puntate sono replicate alle 12:30. Poi, ovviamente, tutto diventa podcast scaricabile all'infinito. Buonanotte a tutte e a tutti, e a presto, a risentirci come ogni lunedì alle 22:45 su Radio Start. Buonanotte a tutte e a tutti. Ciao.

0: Oh, wow, big pussy. Guys, ready?
1: Shut your bitch ass up, nigga.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start.
1: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filelander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

e scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: amore mediterraneo.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

0: Radio Start.
1: Rock. Rock Wave, l'onda del rock.
2: Rock male vocals.
3: Mike and Chris on the
1: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
4: Forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo, ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

0: Wave.
1: Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnio.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984 e attiva dal 2010. Il suo ultimo album si intitola The Sight. Il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Sight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente, sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica, che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something, e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun. Rock Wave.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bette Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Solomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: Il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Pride Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazona da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverfull, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pillar, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Broke Off con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeslime.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
2: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

0: amore mediterraneo.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ha. Funky dildo. Già da mo. A star meglio. Ed è così. SM Click. Yo.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.